0: solla tlhapi se tshaba mona Afrika se fedi urerwa go simola motsiare ka di ali moyeng ka di bonela hole urerwa ka lifulela la mosolla
1: iske laipa
0: ha di pa
1: tsani ba
0: le bolai sababa ang